0: così come non sono in casa una mercoledì, sabato che non venire in casa e qui spudo la mercoledì.
1: At 50, can you show this code 10, no fire on board, 2 scripts for Hoyo, please?
0: Matter 50, copy code 10, scripts for Hoyo.